assalamu alaykum sa tam ngettum be watangum nek lu jamdi sappo be minti gotel jottodo ha sud radio man ko waaju mago jamdi sappo yargo jamdi sappo be minti no gasdo wakkaten gel boddo nan ko ko bari jomon be fulfulde ande bo min dido kol ha sud radio man min so be aussi de su micro be yusuf abdraman ko dudda wa kere technique fodde ko mamoud gassara wara ho ca babal modou to fodde ko amitas ki don ko bari nyalamaare hande ndami do ci don be dum gimon gol o subani on ha kere technique mo itino jonde modon gam kedo don ko barji di tammi modan gonde wakkati ci sedda kabin technique.

Vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado

Sao così io dico che morto tutto è sa di sia che radio c'è di sito che ne ogni anno radio mi dice la baratanda mi ne ha giù la baratanda mi ne ha dur qua io ma in un uski a premi il ministro alla me halina in uski mugavala in presenio a new riso a new ariana am ariano cercate di ariano tugera gennaghi da fokin wokurkar mi premi il ministro ariano tugera tiyarkata didaga nage dafokindara ariyanu bohondo suruma anta fal karambe mire ariyanu ge hirmedega genage dafokindu wakir kayar dafokindara ago prem minister fatagre inara soba da hirmondo durko zaniban hirma durko inara soba da didaga na dilli fatini ago prem minister fargre za soba da no hirma durko ago hakuma za ariyanu hirma hirmende chika sherkata didaya tujara gana Marakeza tuzeda ago halza hakin atega na dili danukin. Marana fatagre ago sobada durko sobada shishaga na didin. Tegeran jani bayano hal hakindere tujara hondo kehgar gendega atega na dili danukin. Terbara ago marana ayreno preza hondo ayreno ariyanga anta fal karambe mrena ago za ina tujara hondo durko hal hakindega mrena bur dili didde. Terbara wukre.